manda lì il recado per l'Adriano dell'agropecuaria che settimana che viene vediamo la polenta, no? Curioso, con la polasta, con la gallina qua della Madonna.